Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Fresco.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato uno specifico servizio straordinario con il supporto del reparto prevenzione crimine Lazio, un'attività che si è concentrata nelle aree del centro cittadino, caratterizzata da una maggiore presenza di giovani nei principali luoghi di aggregazione, con l'obiettivo di garantire il rispetto della legalità, prevenire situazioni di degrado urbano e contrastare fenomeni di microcriminalità, compresi quelli connessi all'uso e alla cessione di stupefacenti. Durante i controlli sono state identificate 184 persone, sottoposti a verifica 76 veicoli. Le attività della polizia hanno consentito di accertare diverse violazioni al codice della strada, di procedere alla segnalazione amministrativa di una persona trovata in possesso di sostanza cannabinoide per uso personale. Inoltre è stata accertata la posizione irregolare sul territorio nazionale di uno straniero, nei confronti del quale sono state avviate le procedure previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione. Particolare attenzione è stata rivolta alle zone del centro storico e ai punti di maggiore frequentazione giovanile. Alla vista degli agenti, diversi giovani sono allontanati rapidamente dalle aree interessate dai controlli. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi e accertamenti attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina. Un altro servizio straordinario di controllo è stato effettuato dalla polizia presso alcune aziende agricole nel territorio di Monte San Biagio, un'operazione condotta congiuntamente da personale dell'ufficio immigrazione, del commissariato di fondi, dell'ispettorato territoriale del lavoro di Latina e della polizia locale di Monte San Biagio. Durante le verifiche presso un'azienda agricola della zona sono stati identificati 3 lavoratori stranieri, inoltre la presenza di un lavoratore impiegato senza regolare assunzione, privo dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa, circostanze che hanno comportato l'avvio delle procedure sanzionatorie amministrative e penali. Ulteriori controlli hanno inoltre evidenziato irregolarità in materia di ospitalità e comunicazioni obbligatorie riguardanti la presenza di cittadini stranieri sul territorio. Successivamente il dispositivo Interforze ha effettuato verifiche presso un'altra azienda agricola, dove sono stati avviati approfondimenti sulla documentazione aziendale e la posizione dei lavoratori presenti. Contestualmente la polizia locale di Monte San Biagio ha rilevato irregolarità urbanistiche in alcune strutture presenti nell'area aziendale, che saranno oggetto di ulteriori accertamenti da parte degli uffici competenti. Il mare del Lazio si presenta all'appuntamento con l'estate 2026 con numeri che certificano un salto di qualità senza precedenti. Per la prima volta da quando viene effettuata la classificazione delle acque di balneazione, nessuna area della regione è stata inserita nella categoria denominata scarsa. Il risultato è stato illustrato a Gaeta durante la presentazione ufficiale dei dati dell'ARPA Lazio sulla qualità delle acque, alla presenza delle istituzioni regionali, delle autorità marittime e dei rappresentanti del sistema economico e turistico. Presenti l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo, il direttore di ARPA Lazio Tommaso Aureli, la dirigente del settore ambiente Wanda D'Ercole, il comandante della cabina di porto Cosimo Nicastro, il presidente della Camera di Commercio Latina Frosinone Giovanni Acampora. I numeri raccontano una fotografia positiva. Il 93% delle aree monitorate è stato classificato come eccellenti, 6% come buono e appena il 3% come sufficiente. Nessuna area invece rientra nella fascia più bassa della classificazione, un miglioramento che riguarda l'intero territorio regionale e che vede aumentare ulteriormente il numero delle aree eccellenti, passate a 206 sulle 221 complessivamente monitorate. Particolarmente significativo è il risultato ottenuto dalla provincia di Latina, dove il 94% delle aree marino-costiere monitorate è risultato eccellente. Soprattutto tutti i principali comuni del litorale pontino hanno ottenuto il massimo riconoscimento. Le aree di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia e Minturno sono state infatti classificate al 100% come eccellenti. Stesso giudizio per le acque delle isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e Santo Stefano. La situazione è ottima, direi eccellente, ha sottolineato l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo. Presentiamo dati scientifici, non opinioni e non slogan. Grazie al lavoro di monitoraggio, controllo e prevenzione svolto da ARPA Lazio possiamo certificare una qualità delle acque che si traduce in salute e sicurezza per i cittadini, ma anche in una straordinaria opportunità di sviluppo turistico. Si sono registrate posizioni polemiche da parte del Comitato Popolare dopo l'esito del Consiglio Comunale di mercoledì a Gaeta, che riguardava il discorso sulla situazione del piazzale dell'ex stazione. Il Comitato Civico, che ha presentato la mozione, ha affermato che non si tratta della sua proposta. L'amministrazione comunale, hanno sottolineato il responsabile del Comitato, professor Damiano Di Ciaccio, e gli altri collaboratori, nella delibera afferma di voler tornare in possesso dell'area già concessa dal consorzio industriale ad un privato, ma questa dichiarazione rimane una mera enunciazione di principio, priva di qualsiasi contenuto operativo. È una manifestazione di volontà che non produce effetti, non avvia alcun procedimento, non determina alcun obbligo e non introduce alcuna tempistica. In sostanza, aggiunge il presidente del comitato, il comune si trincera dietro un'affermazione di intenti che allo Stato non ha nulla di fattivo né di effettivo. Polemico anche il consigliere di opposizione del Partito Democratico Emiliano Scinicariello, secondo il quale si attendeva da ben 6 mesi di approdare in consiglio su questo tema, dunque ben più del limite regolamentare. Quando si arriva alla seduta tanto attesa, la stessa viene soffocata da una delibera apparentemente simile su proposta del sindaco, che fondava su una interlocuzione con il consorzio industriale regionale datata ben 2 anni fa. Si parla anche della necessità di una perizia di stima, dunque della necessità di quantificare un valore, manca il parere finanziario, quindi non c'è nulla di nuovo, la situazione non è stata ancora definita e le attese purtroppo saranno ancora lunghe. In occasione della giornata mondiale dell'ambiente, Formia è stata protagonista ieri di una delle più importanti iniziative nazionali dedicate alla tutela del mare e delle coste, Pulifondali e Pulispiagge 2026, un appuntamento di volontariato ambientale promosso dalla FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquea e Nuoto Pinnato, in collaborazione con il Comune di Formia, il Parco Regionale Riviera d'Ulisse, Lega Ambiente, Golfo Vivo, il Consorzio Turistico Città di Formia, il Comune di Mintorno e numerose associazioni del territorio. Il cuore dell'attività, il porticciolo romano di Giannola, dove fin dal primo mattino ha preso il via un appuntamento che ha impegnato volontari, cittadini, studenti, associazioni ambientaliste e operatori del territorio in un'importante azione di tutela ambientale. Sono entrati in azione inoltre le imbarcazioni e circa 20 subacquei della FIPSAS nazionale, tra cui atleti e campioni di apnea, impegnati nella pulizia dei fondali e degli scogli sommersi nell'area compresa tra il porticciolo di Giannola, il rio Santa Croce e la spiaggia dei Sassolini di Scauri. Accanto alle attività in mare, volontari e associazioni sono stati impegnati nella raccolta dei rifiuti lungo i sentieri e nelle aree naturalistiche che conducono al Monte d'Argento. L'iniziativa rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dalla città dopo il conseguimento della bandiera blu, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo. Un riconoscimento avvenuto per il 2º anno consecutivo che si inserisce nel più ampio progetto finalizzato alla tutela degli ecosistemi marini e alla valorizzazione della Posidonia oceanica, una risorsa fondamentale per la biodiversità e la salute del mare. Un prestigioso traguardo per il liceo Cicerone Pollione di Formia. 4 studentesse dell'istituto hanno conquistato il 1º posto ai campionati nazionali di Debate Italia, sezione lingua spagnola, ospitati al Ministero dell'Istruzione a Roma. Protagoniste dell'impresa sono Cecilia D'Ippolito, Aleandra D'Acunto, Emma Vagnani, alunne del 4º anno del liceo linguistico, e Giorgia Giattino, al 4º anno del liceo classico Vitruvio. Dopo aver superato 3 round eliminatori, le giovani studentesse formiane hanno conquistato l'accesso alla finale, dove hanno battuto la squadra dell'Istituto Galileo Pacinotti di Pisa. Le studentesse hanno sostenuto la posizione contraria, distinguendosi per preparazione, capacità argomentativa, prontezza nelle repliche e spirito di squadra. Il risultato rappresenta il coronamento di un progetto avviato da anni all'interno dell'istituto, grazie all'impegno della professoressa Marilinda Picano, referente dell'iniziativa, che ha introdotto e sviluppato il debate prima in lingua inglese e successivamente anche in lingua spagnola, promuovendo una metodologia fondata sul dialogo, sull'ascolto e sul pensiero critico. Determinante anche il contributo della professoressa Beatrice Romeo, docente di lingua e cultura spagnola. Riprende l'appuntamento con Formia Miniera Urbana, organizzato da Formia Rifiuti Zero per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Stamane l'appuntamento è alla Pineta di Vindicio, dalle 8 alle 12:30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio 1 litro di olio da frittura. Quarto appuntamento della rassegna letteraria Storie diffuse, oggi alle 18.45 al Bastione La Favorita di Gaeta, dove Caterina Battilocchio presenterà il suo libro La Guardiana, edito da Garzanti. L'autrice dialogherà con Silvia Vinciguerra, con accompagnamento musicale di Tullio Taffori. Le letture di alcuni brani del libro della Battilocchio saranno a cura di Martina Esposito. La rassegna è promossa dall'associazione Postscriptum in collaborazione con la libreria Il Sole e la Cometa ed il Comune di Gaeta.
2: Radio Formia informa. Sport. Sport.
1: Il Cuscassino sorride in chiusura della fase a gironi della Fight Finals Under 16 maschili di pallamano. La squadra, allenata da Usai, si è imposta al Camerano, già sicuro del secondo posto, con netto risultato 39-26. Un successo meritato che conferma il crescendo della formazione gaetana. Partita in sordina contro l'Albatro, vicino al colpaccio contro il Palazzolo, davanti al pubblico amico del Pala Venezia, e poi al Palamendola il successo contro i marchigiani, mai messo in discussione. Il Cuscassino dunque raggiunge il Palazzolo a quota 2 punti. Tornerà in campo oggi presso la struttura di Fondi per sfidare la quarta classificata del girone C, il Sassari. In palio un posto nelle finali per il 12° e il 16° posto. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

cerca i guai. Ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Oh.

0: Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi hanno effettuato uno specifico servizio straordinario con il supporto del reparto prevenzione crimine Lazio, un'attività che si è concentrata nelle aree del centro cittadino caratterizzata da una maggiore presenza di giovani nei principali luoghi di aggregazione, con l'obiettivo di garantire il rispetto della legalità, prevenire situazioni di degrado urbano e contrastare fenomeni di microcriminalità, compresi quelli connessi all'uso e alla cessione di stupefacenti. Durante i controlli sono state identificate 184 persone, sottoposti a verifica 76 veicoli. Le attività della polizia hanno consentito di accertare diverse violazioni al codice della strada, di procedere alla segnalazione amministrativa di una persona trovata in possesso di sostanza cannabinoide per uso personale. Inoltre è stata accertata la posizione irregolare sul territorio nazionale di uno straniero, nei confronti del quale sono state avviate le procedure previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione. Particolare attenzione è stata rivolta alle zone del centro storico e ai punti di maggiore frequentazione giovanile. Alla vista degli agenti, diversi giovani sono allontanati rapidamente dalle aree interessate dai controlli. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi e accertamenti attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina. Un altro servizio straordinario di controllo è stato effettuato dalla polizia presso alcune aziende agricole nel territorio di Monte San Biagio, un'operazione condotta congiuntamente da personale dell'ufficio immigrazione, del commissariato di fondi, dell'ispettorato territoriale del lavoro di Latina e della polizia locale di Monte San Biagio. Durante le verifiche presso un'azienda agricola della zona sono stati identificati 3 lavoratori stranieri, inoltre la presenza di un lavoratore impiegato senza regolare assunzione, privo dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa, circostanze che hanno comportato l'avvio delle procedure sanzionatorie amministrative e penali. Ulteriori controlli hanno inoltre evidenziato irregolarità in materia di ospitalità e comunicazioni obbligatorie riguardanti la presenza di cittadini stranieri sul territorio. Successivamente il dispositivo interforze ha effettuato verifiche presso un'altra azienda agricola, dove sono stati avviati approfondimenti sulla documentazione aziendale e la posizione dei lavoratori presenti. Contestualmente la polizia locale di Monte San Biagio ha rilevato irregolarità urbanistiche in alcune strutture presenti nell'area aziendale, che saranno oggetto di ulteriori accertamenti da parte degli uffici competenti. Il mare del Lazio si presenta all'appuntamento con l'estate 2026 con numeri che certificano un salto di qualità senza precedenti. Per la prima volta da quando viene effettuata la classificazione delle acque di balneazione, nessun'area della regione è stata inserita nella categoria denominata scarsa. Il risultato è stato illustrato a Gaeta durante la presentazione ufficiale dei dati dell'ARPA Lazio sulla qualità delle acque, alla presenza delle istituzioni regionali, delle autorità marittime e dei rappresentanti del sistema economico e turistico. Presenti l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo, il direttore di ARPA Lazio Tommaso Aureli, la dirigente del settore ambiente Wanda D'Ercole, il comandante della cabina di porto Cosimo Nicastro, il presidente della Camera di Commercio Latina Frosinone Giovanni Acampora. I numeri raccontano una fotografia positiva. Il 93% delle aree monitorate è stato classificato come eccellenti, il 6% come buono e appena il 3% come sufficiente. Nessuna area invece rientra nella fascia più bassa della classificazione, un miglioramento che riguarda l'intero territorio regionale e che vede aumentare ulteriormente il numero delle aree eccellenti, passate a 206 sulle 221 complessivamente monitorate. Particolarmente significativo il risultato ottenuto dalla provincia di Latina, dove il 94% delle aree marino-costiere monitorate è risultato eccellente. Soprattutto tutti i principali comuni del litorale pontino hanno ottenuto il massimo riconoscimento. Le aree di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia e Minturno sono state infatti classificate al 100% come eccellenti. Stesso giudizio per le acque delle isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e Santo Stefano. La situazione è ottima, direi eccellente, ha sottolineato l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo. Presentiamo dati scientifici, non opinioni e non slogan. Grazie al lavoro di monitoraggio, controllo e prevenzione svolto da ARPA Lazio possiamo certificare una qualità delle acque che si traduce in salute e sicurezza per i cittadini, ma anche in una straordinaria opportunità di sviluppo turistico. Si sono registrate posizioni polemiche da parte del Comitato Popolare dopo l'esito del Consiglio Comunale di mercoledì a Gaeta, che riguardava il discorso sulla situazione del piazzale dell'ex stazione. Il Comitato Civico, che ha presentato la mozione, ha affermato che non si tratta della sua proposta. L'amministrazione comunale, hanno sottolineato il responsabile del Comitato, professor Damiano Di Ciaccio, e gli altri collaboratori, nella delibera afferma di voler tornare in possesso dell'area già concessa dal consorzio industriale ad un privato, ma questa dichiarazione rimane una mera enunciazione di principio, priva di qualsiasi contenuto operativo. È una manifestazione di volontà che non produce effetti, non avvia alcun procedimento, non determina alcun obbligo e non introduce alcuna tempistica. In sostanza, aggiunge il presidente del comitato, il comune si trincera dietro un'affermazione di intenti che lo Stato non ha nulla di fattivo né di effettivo. Polemico anche il consigliere di opposizione del Partito Democratico Emiliano Scinicariello, secondo il quale si attendeva da ben 6 mesi di approdare in consiglio su questo tema, dunque ben più del limite regolamentare. Quando si arriva alla seduta tanto attesa, la stessa viene soffocata da una delibera apparentemente simile su proposta del sindaco, che fondava su una interlocuzione con il consorzio industriale regionale datata ben 2 anni fa. Si parla anche della necessità di una perizia di stima, dunque della necessità di quantificare un valore, manca il parere finanziario, quindi non c'è nulla di nuovo, la situazione non è stata ancora definita e le attese purtroppo saranno ancora lunghe. In occasione della giornata mondiale dell'ambiente, Formia è stata protagonista ieri di una delle più importanti iniziative nazionali dedicate alla tutela del mare e delle coste, Pulifondali e Pulispiagge 2026, un appuntamento di volontariato ambientale promosso dalla FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquea e Nuoto Pinnato, in collaborazione con il Comune di Formia, il Parco Regionale di Villa d'Ulisse, Lega Ambiente, Golfo Vivo, il Consorzio Turistico Città di Formia, il Comune di Mintorno e numerose associazioni del territorio. Il cuore dell'attività, il porticciolo romano di Giannola, dove fin dal primo mattino ha preso il via un appuntamento che ha impegnato volontari, cittadini, studenti, associazioni ambientaliste e operatori del territorio in un'importante azione di tutela ambientale. Sono entrati in azione inoltre le imbarcazioni e circa 20 subacquei della FIPSAS nazionale, tra cui atleti e campioni di apnea, impegnati nella pulizia dei fondali e degli scogli sommersi nell'area compresa tra il porticciolo di Gianola, il rio Santa Croce e la spiaggia dei Sassolini di Scauri. Accanto alle attività in mare, volontari e associazioni sono stati impegnati nella raccolta dei rifiuti lungo i sentieri e nelle aree naturalistiche che conducono al Monte d'Argento. L'iniziativa rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dalla città dopo il conseguimento della bandiera blu, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo. Un riconoscimento avvenuto per il secondo anno consecutivo che si inserisce nel più ampio progetto finalizzato alla tutela degli ecosistemi marini e alla valorizzazione della Posidonia oceanica, una risorsa fondamentale per la biodiversità e la salute del mare. Un prestigioso traguardo per il liceo Cicerone Pollione di Formia. 4 studentesse dell'istituto hanno conquistato il primo posto ai campionati nazionali di Debate Italia, sezione lingua spagnola, ospitati al Ministero dell'Istruzione a Roma. Protagoniste dell'impresa sono Cecilia D'Ippolito, Aleandra D'Acunto, Emma Vagnani, alunne del 4° anno del liceo linguistico, e Giorgia Giattino, al 4° anno del liceo classico Vitruvio. Dopo aver superato 3 round eliminatori, le giovani studentesse formiane hanno conquistato l'accesso alla finale, dove hanno battuto la squadra dell'Istituto Galileo Pacinotti di Pisa. Le studentesse hanno sostenuto la posizione contraria, distinguendosi per preparazione, capacità argomentativa, prontezza nelle repliche e spirito di squadra. Il risultato rappresenta il coronamento di un progetto avviato da anni all'interno dell'Istituto, grazie all'impegno della professoressa Marilinda Picano, referente dell'iniziativa, che ha introdotto e sviluppato il debate prima in lingua inglese e successivamente anche in lingua spagnola, promuovendo una metodologia fondata sul dialogo, sull'ascolto e sul pensiero critico. Determinante anche il contributo della professoressa Beatrice Romeo, docente di lingua e cultura spagnola. Riprende l'appuntamento con Formia Miniera Urbana, organizzato da Formia Rifiuti Zero per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Stamane l'appuntamento è alla Pineta di Vindicio, dalle 8 alle 12.30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio 1 litro di olio da frittura. Quarto appuntamento della rassegna letteraria Storie diffuse, oggi alle 18.45 al Bastione La Favorita di Gaeta, dove Caterina Battilocchio presenterà il suo libro La Guardiana, edito da Garzanti. L'autrice dialogherà con Silvia Vinciguerra, con accompagnamento musicale di Tullio Taffori. Le letture di alcuni brani del libro della Battilocchio saranno a cura di Martina Esposito. La rassegna è promossa dall'associazione Postscriptum in collaborazione con la libreria Il Sole e la Cometa ed il Comune di Gaeta.
0: Radio Formia informa.
2: Il Cuscassino sorride in chiusura della fase a gironi della Fight Finals Under 16 maschili di pallamano. La squadra, allenata da Usai, si è imposta al Camerano, già sicuro del secondo posto, con netto risultato 39-26. Un successo meritato che conferma il crescendo della formazione gaetana. Partita in sordina contro l'Albatro, vicino al colpaccio contro il Palazzolo, davanti al pubblico amico del Pala Venezia, e poi al Palamendola il successo contro i marchigiani, mai messo in discussione. Il Cuscassino dunque raggiunge il Palazzolo a quota 2 punti. Tornerà in campo oggi presso la struttura di Fondi per sfidare la quarta classificata del girone C, il Sassari. In palio un posto nelle finali per il 12° e il 16° posto. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
0: Radio Formia, informa.
3: Radio Formia, Aria Dance. Con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.

Malati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance live con DJ Fidereo.
3: Per il tuo party privato e DJ set nel